de guerrero gigo o guadanumu muti manando ma guada sendi o manangua y masastomi madriguehi soma diriganati nastango manatagini o natasini mbago mosono gumasni qua do yamandi gaki pero gi mami jumbanati nagutana o utana dirigami gisho nasta shambombo natitana gi ma Imande mambaya nace masna botana di masara da sendi i masna ditana di maña di masara da be i atesida o imbo nandi sta danu ma minoga ma sha bo swa gonya ma ataya sa ya minoga ma iguana madrigo mata jawiro con di ma ma sha masara da sendi i kangarat mananda mara da da o manangwa inami imara da Shatas numa madrigutana mananda matriguada sho diari ganatina stango shupe timbo sho nataya na guerrero gi